Sì. No, taccia, non taccia. Mi scarico un uomo come la cuore con l'ambulance. Sia. Oh, my goodness, sia. Sia. Oh, sia.